Dominus, da propitius pacem in ebus nostris, Europe misericordiae tua duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et aventuris.